asana madro ntimi ahwena nimie no nimie nsa owo yentem di amrika di ahopopo di osuro ya odi ne safo abre no asana manado di amrika yentem ni ahopopo ni osuro ya odi ne tumi bre no wa sori won ku ne mede mo ori kenya ne huwa na semo ori kenya ne huwa na yeye mo o kenya ne huwa ne tuntrumo o kenya ne huwa ne